sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per la

0: La mare a me la figlio a una bon sega lubla.
1: La mare a me la figlio a una bon sega lubla.
0: Sega bon le gabo la garba, sega bon le gabo lubla.
1: Sega bon le gabo la garba,

Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

Anna. Ba ba ba ba ba ba bum ba. Ba ba ba ba ba ba È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi, che so che qua è degli indiani, capito? Vivo, amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli dove si sente una che girare le ruote del mondo come essere dentro in oh bam baba di ba da bi dam ba baba da ba di ba da ana.

Ah, gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditore che